sotto delle mura, uccisi in acqua per poter lavarmi con i genitori. Quindi qua con lì, se in acqua per qui, non mi dono le figli a cipollare. Quindi se ne c'è un po' di ric, mi dono le mie nemmeno lungo l'incinista. Per un meni, se in acqua per qui, che non ho ngire alalam ci jinda e jam di ngul ci dine no ne tabu la sore